Telur sinyo di ruwa ne kecho yong barwel sing sarif di ruwa chwa u hirap u arwa ne kalam ki wahe. Sevi ruwa ne kecho ompan sket kendia ipar di ruwa ile padai.